0: golpe amoroso.
1: Sí.
0: Y yo non capisco perché se la sua canzone mi parla di amore. Uscie, uscie, io non lo posso dire perché sempre lo hai fatto così. Ti habla la Marietta.
1: Marietta, bacio, bacio, bacio fortissimo.
2: Che dico Marietta, che non intendi un pomo?
1: Io dopo te lo dico.
2: Dopo
1: te
2: lo dico, che te sanno. No,
1: sì, muy cercano, muy cercano. Bueno, ¿saben qué, chicas? Chicas, chicas, chicas. He traído entradas para ustedes.
3: ¿Qué?
1: Sí.